Not in the law che non può sinti a vementa. Not in gear che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria e buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

hacer que trore gracia den confianza y fe. Que Dios que avisa pidi, busca y bati, un Dios real con su palabra así, amén. Y con tú lo que viste está así. Y obviamente, Señor, riba bo palabra, riba bo mandato, bo invitación, e pueblo que exclama na bo nanga pidi, Señor, nanga rogue, nanga bati. Y bo palabra te viste nos con na insacare mira nabo. E non carga da radiante, e ningun cu buscabo su carlo che da decepciona. Mi buon Dio sovemente, a orte ne compassione e misericordia di cada un che supplicava, a cada un che arroganamo. Abo sa chi gota buon panan, e la cade ne compronde cu bota duna lo che ta buon, bota contestare lo che ta buon, e direzione cu botuma, e momento cu botuma, e style cu botuma, Signore, è un buon. Posso poco non si ave manhã e algo mi abbia contestato di un quadro di eternità, Signore. Possiamo dare uno sforzo e grazia per accettare la maniera che abbia la guia. Per poco non si desevano. Poco non si angeli nos corazzono, Signore. Poco non si non sabe mente per primintinos. Quello che inclinavo re e escuchanos. Dai benedizione al pueblo e mente. E ora inspiranos fuori inspirazione e palabra. Tenga il nome di Jesus. Amen.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confessi. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, per avere il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a rádio dela, 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida. E uma invitação que me vou chamar o evento. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bueno, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una palabra del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bisogno. Escuchando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo los dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

tia trobe. Un tempo ba conosce. Un tempo ba experiencie. Un tempo ba confie. Per ba hundi. Ba cai. E pa Dios ave mainta. Caída ton oportunidad. Per rex human e si bu conosce. Uena ave meni che scabanda ne caminda. Ca aleja di Señor. Manere io prodico ba sali fecas. Bo che era gossa. Baba non ha un principio. Nan. Oh, bobo tambe a sali fuori nomi, ta cansar, cansar, mi tambe che gossa, la gami gossa. Basta le fai caso, fai un matrimonio, fai un principio, non fai un preventi, fai l'iglesia di Dio. Per va riparare a lo largo, pa fuori di Signore, non ti nada bon. Roman, diavolo non stima niun gente, permettimi sa bovementa. Diavolo non ti nada preparato pa niun gente. E non ti un cielo preparato, Pablo. O se avete mente, e ti un cielo preparato, non maniera su questo se prepara, però, at least basta, bom, lui mi sa, sigue Satanás. Perché ti un cielo preparato, e non ti nada. Bello, mi sa, ti un cammino da passe, e non un cammino di vita. Ma su finta cammina di morto. E con Satanás, finale, cuenta, tur. Da tato autore di morte e di distruzione, e tal. E lui mi può horta, mate, distruggere, bello, mi sa, e non ti un plan. E non ti nada per offrire. Per se avvimenta, volve al Signore. Dice, Signore, salvami. Gesù ha bisogno che non ti poco fe. Ma ora vuoi hundi e non ti bisogna stare come falta. Gesù non ti rende a boccare, bisogna che amandabu. Dreci pabo, e di unicamente, si può ti infemi. Si può porre a cheremi mi, per non ti rende a boccare. Al contrario, qui nella sua mano. Sa che fuori di acqua. E ora manco mantenere non è che non arriva acqua durante il botto e per riparare durante il botto vento da stop di supla sabe Romano Cristo che dopo si tormenta solo da sali trasi nuva non pisa e riba che un solo da bria non desespera aveva indi che pisavo che era solamente e lo vuoi dire gran opere di Dios. Tene fe e lo vuoi dire man di Dios muove. Ave me ti momento che mi si cane era una moltitudine di agua una moltitudine di problemi e invitazione di Gesù ban in un'altra banda tormenta di vinci per sapere che den è tormenta a chi Dios sta Signor también me è tormenta e ta den è nubia e ta den è viento fuerte. E questa pinta è un po' riconoscibile, non è riconoscibile da Dio. Non è che è un diavolo, una gente, una cosa contraria, non è miedo. Non è un spirito di diavolo dentro di noi. Non è un diavolo da Dio. Per finale di conto, lo può scoprire questo è Dio. E ora è un man salvato, le visavo, tre cose ok. E adesso lo adore, e un dia lo può adore. Lo può adore, anche per una cosa difficile. E mi descobri che Dio, romano, ora passando cose difficili, comincia a adorare, fece a uo. Passo che a uo non ti comprende, per un dia lo comprende. E mi sa che cammina di Dio, non ti cammina. Anto mi descobri, anche mi non ti comprende Dio, mi ti adorare. Anche mi non può mire fin, mi ti adorare. Passo mi descobri, per esperienza proprio, che al fin e al cabo, su cammina di su mio. E invitare bovementa bang in un'altra banda. Va l'ubile che bisogna bang in un'altra banda? E ora bisogna bang in un'altra banda. Non importa chi cobin. Vuoi che in un'altra banda è sicuro. Passo su palabra non può falla. Che Dio benedizione bovementa. Che fede in Cristo può essere grande. Che confianza in Dio può essere firme. Che vista che ti fija sempre in Dio. Te ora. Che tambe cane ribe awanan. Crucega in un'altra banda. Sano e salvo. Che Dio benedica la sua parola e benedica la sua mente.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore Ben Sharon manco ne ma da sempre mi da punta domani che spera che non scada mai uno sparte dei miei messaggi a chi e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche con partire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?